0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio LFM. Radio LFM.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: news. Commercial free.
1: Commercial free. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi.
6: Radio L.
5: Più colora

0: ragazzi, questa non è tri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Unica eccezione il raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dell'Appia. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Infine il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: All News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della protezione civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: All News. Commercial free. Commercial free.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: www.radioal.it.
8: Radio AL nel web.
7: Visita il nostro sito.
9: Radio AL.
10: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
11: 06 99 34 4771.
10: Fly Promotion.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, viale Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su viale Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto. Tutto grazie dell'ascolto.
1: All News. Radio LFM.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM. Radio L.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi mediorientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: All News. Commercial free. Commercial free. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi.
6: Radio L.
5: Più colore alla tua vita.
7: Que si tú me das un besito, te doy calor y como cream bajo el sol del mediodía te derrito. Te canto un pedacito de mi

0: Ragazzi, questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Colora la tua giornata con noi.
9: Radio L.
8: Più colore alla tua vita.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonette nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: All News. Commercial free. Commercial free.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: www.radioal.it.
8: Radio AL nel web.
7: Visita il nostro sito.
9: Radio AL.
10: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
11: 06 99 34 4771.
10: Fly Promotion.
12: Radio AL. In sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Unica eccezione il raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti nelle due carreggiate all'altezza dell'Appia. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Infine il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: scommesse sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio LFM.
6: Ascoltatela anche tu.
7: It takes over your whole body.
8: I had this feeling of absolute freedom.
7: It's just a feeling that I will never forget. It was just, it was almost godly.
9: One of the most euphoric feelings I've ever felt.
10: There's something that you can imagine that is real, was gonna be real.
11: No greater feeling. It's like a euphoria.
12: On my first solo flight.
13: Life in my tummy.
14: Down to Portland Bell.
15: It was cold now, so it was that nice orange light.
16: Disney was the first time.
17: My hair.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
1: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
0: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
2: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce, la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. All News.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
1: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
0: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
2: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. All News.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio LFM.

0: Ragazzi, con questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico continua a essere scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del raccordo anulare. Per quanto riguarda i cantieri, sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana di Roma, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 47 71.
6: Fly Promotion.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael 3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: All News.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
8: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.
10: Radio LFM.

0: sole.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Colora la tua giornata con noi. Radio AL. Più colore alla tua vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via l'Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord alla altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascania da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogazione di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: All News.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito.
4: Radio AL.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza

0: statale 213 via Flacca, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio LFM.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 47 71.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Al Senato, la ripresa dei lavori sulla riforma della legge 157 del 92 che regola il mondo venatorio, Federcaccia auspica un confronto sereno, oggettivo e basato su dati reali, come spiega il presidente Massimo Bucconi.
7: L'aspettativa è che ci sia una rapida approvazione da parte del Senato ed un rapido passaggio alla Camera, speriamo per l'esame, se non altro per portare a conclusione un lavoro lungo che ha esposto anche mediaticamente e impropriamente tantissimo, con il tutto e il contrario di tutto. Perlomeno di vedere la soddisfazione di un lavoro concluso.
6: Ecco, ovviamente uno dei temi che è stato al centro e che lo è tuttora è la biodiversità, insomma c'è stata anche grande battaglia politica. Come si può aggirare questo cavillo?
7: L'insieme dell'impianto emendativo non porta assolutamente nulla di tutto quello che viene detto. Non porta cacciatori in spiaggia in mezzo agli ombrelloni, non si prolunga la stagione venatoria, la pattelloca o il piccione che sono cacciati in tutta Europa provocano ingenti danni alle produzioni agricole. Tutti gli anni anche in Italia i sindaci o le autorità preposte devono inventarsi metodologie, autorizzazioni per arginare i danni alle produzioni agricole di questi due selvatici, quindi non c'è nessun allargamento di decine di specie cacciabili, non si prolunga la stagione venatoria, non si va a caccia nelle aree protette.
6: Ecco, quindi giustamente voi in ultimo chiedete di fare affidamento su quelle che sono le basi scientifiche, insomma, piuttosto che la parte emozionale ed emotiva di tutto ciò.
7: Le basi scientifiche e di fatti. Perché fosse vero il fatto, dice, si allunga la stagione venatoria tutto l'anno, dove, quando? Cioè anche oggi si fanno attività di controllo tutto l'anno, ma di controllo, non attività di caccia. E dove si legge che si va a caccia nelle aree protette? Non lo so, ma si dicono anche alcune aberrazioni, non so se per ignoranza o volutamente, cioè, gli emendamenti utilizzeranno la caccia sulla neve. Da sempre si va a caccia sulla neve di selezione, perché ci sono i piani di gestione, penso all'arca alpino, non c'è nessuna innovazione rispetto a questo, casomai delle specificazioni che si contrasta con le normative europee. Quali normative? Si invoca questa Europa, il contrasto con le normative europee, ci dicano quali, non ci risulta. Ha fatto anche un lavoro certosino il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura per mettere in linea le previsioni con le normative europee, non viene da noi nessuna richiesta di violare nessuna normativa, ma nemmeno di farne un'applicazione surrettizia, questo no.
4: Radio L FM.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano,

0: Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: All News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: All News.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
9: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
10: 06 99 34 4771.
9: Fly Promotion.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

saluto e ben trovati dalla redazione di Astralifo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Fanno eccezione delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze per un'auto ribaltata. Mentre per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lernia e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: non pare che...
1: Colora la tua giornata con noi.
2: Radio L.
1: Più colore alla tua vita. Commercial free.
3: Commercial free. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771.
7: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. La mattina del 1 luglio si è svolta a Pechino la cerimonia per il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale Xi Jinping ha invitato tutto il partito a trarre forza dalla propria storia per avanzare nel nuovo percorso della modernizzazione del paese. Xi ha ricordato gli impegni e i risultati raggiunti in 105 anni, affermando che il PCC ha trasformato il destino del popolo cinese, aperto la strada al ringiovanimento nazionale e dimostrato la vitalità del marxismo. Ha evidenziato la necessità di restare fedele ai propri principi, mantenere il legame con il mondo, affrontare rischi e sfide e promuovere una comunità globale dal futuro condiviso, portando avanti con rigore l'autogoverno interno. Il leader cinese ha inoltre indicato l'obiettivo del 2027, il centenario dell'Esercito Popolare di Liberazione. Sulla questione di Taiwan, Xi ha riaffermato l'impegno per la riunificazione nazionale, opponendosi all'indipendenza dell'isola e alle interferenze esterne. Per l'occasione sono state anche assegnate 8 medaglie del 1 luglio, il più alto riconoscimento all'interno del PCC. E la sera del 29 giugno si è svolto un concerto per celebrare la ricorrenza. Martedì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto una riunione dell'ufficio politico dedicata alla prevenzione delle inondazioni e agli interventi contro la siccità. Secondo quanto emerso dall'incontro, durante la principale stagione delle piogge di quest'anno, la Cina potrebbe affrontare eventi meteorologici e climatici estremi più frequenti del normale, con il rischio di siccità e alluvioni anche simultanee. Le autorità hanno quindi chiesto a tutte le regioni e ai dipartimenti competenti di rafforzare le misure di prevenzione e la risposta d'emergenza. La priorità assoluta, è stato ribadito, resta la tutela della vita delle persone. L'attenzione sarà anche rivolta alla protezione delle infrastrutture chiave, dei cantieri e delle strutture agricole. Il 1 luglio ricorre il 20° anniversario dell'operatività della ferrovia Qinghai-Xizang. In 2 decenni la linea ha trasportato complessivamente 104 milioni di passeggeri e oltre 800 milioni di tonnellate di merci, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell'altopiano e al benessere dei suoi cittadini. La ferrovia, lunga circa 2000 chilometri, collega Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, con Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang. È la ferrovia d'altopiano più lunga e con l'altitudine media più elevata al mondo, e la sua costruzione ha segnato la fine dell'isolamento della regione autonoma tibetana. Il 29 giugno a Bruxelles il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič hanno copresieduto la prima riunione del meccanismo di consultazione per il commercio e gli investimenti Cina-UE. 4 le aree di lavoro: equilibrio del commercio e degli investimenti, controlli sulle esportazioni, diritti di proprietà intellettuale e questioni legate all'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato inoltre concordato di istituire un monitoraggio congiunto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace Mladenov e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
4: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL. Stai con noi.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio L FM.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LF.

0: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News. Commercial free.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio

0: questo inutile show. Noise Traffic.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astralifo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Fanno eccezione delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze per un'auto ribaltata. Mentre per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Infine sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta extraurbana proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lernia e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: All News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, e tengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
4: Commercial free.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
10: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.
12: Radio AL.
13: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
14: 06 99 34 4771.
13: Fly Promotion.
15: Radio LFM. Ascoltatela.
0: Radio.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it
4: Radio AL nel web.
3: Visita il nostro sito.
5: Radio.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi.
5: Radio AL.
4: Più colori.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

she looks in trouble. See how she dances and

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio L FM.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: colora la tua giornata con noi.
1: Radio L.
0: Più colore alla tua vita. Commercial free.
2: Commercial free. Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio AL FM.